0: Sempre con.
1: Sicuro c'è.
0: Sempre qua abbiamo il professor Alessandro.
1: C'è no, ok. Sicuro 1954, check up.
2: Hey, check, we go.